0: testimonianze di migranti, mediazione e identità culturale, un progetto realizzato con i liceali del Deutsch-Französisches Gymnasium di Saarbrücken. Benvenuta Emmanuelle Hivernaud, un cordiale benvenuti ai ragazzi del liceo franco-tedesco di Saarbrücken. E allora, professoressa Hivernaud, cara Emmanuelle, come nasce e quando nasce questo progetto e soprattutto con quale scopo?
1: Allora, insegno al liceo franco-tedesco da 8 anni e mi sono accorta che molti ragazzi di origine italiana, di seconda o terza generazione, spesso non conoscono davvero l'Italia, non hanno mai vissuto in quel paese e quando ci vanno è per motivi turistici, oppure si recano solo nel paesino o la città di origine, naturalmente sempre in un contesto familiare. Sanno che un loro parente ha lasciato l'Italia per venire a vivere qui, ma non sanno perché. Nessuno ha mai raccontato loro la storia. Partendo da queste osservazioni, ho avuto l'idea di questo progetto: far raccontare storie da migranti o discendenti, trascriverle in 3 lingue, italiano, francese e tedesco, e poi pubblicarle. Un altro motivo che mi ha spinta a creare questo progetto è stato che nel nostro liceo ci sono studenti che vivono in Francia e altri che vivono in Germania e sono accomunati dalla loro italianità. Il progetto parla quindi delle migrazioni verso il Saarland e verso la Mosella, un po' come se l'italianità fosse un legame tra i due lati del confine.
0: Cara Emmanuelle, abbiamo visto allora che il tutto nasce nel liceo franco-tedesco di Saarbrücken. Ja, jetzt kommt ja die Frage, was hat italienisch im deutsch-französischen Gymnasium überhaupt zu suchen?
1: Ottima domanda. In effetti può sembrare strano che un liceo che propone 2 lingue come veicolo di conoscenze possa interessarsi ad altre lingue. Quando entrano al liceo, alcuni ragazzi sono già bilingui ed altri invece no, e imparano la lingua che chiamiamo lingua del partner, cioè i francesi imparano il tedesco e i tedeschi il francese. Ma tutti imparano anche l'inglese per arrivare ad un ottimo livello. Poi i nachte classe scelgono tra spagnolo o latino. E infine in zente classe possono scegliere di imparare l'italiano e devo dire che da qualche anno questa opzione interessa molti ragazzi. Insomma, il nostro non è solo un liceo con materie scientifiche e letterarie studiate sia in tedesco sia in francese. Gli studenti ricevono anche una solida formazione linguistica in altre lingue.
0: Quindi i motivi della scelta, Emmanuelle, sono anche di tipo, in questo caso, sentimentale. Forse qualcuno sceglie l'italiano proprio perché è nipote o figlio o pronipote di un cittadino italiano e in qualche modo collega all'italiano qualche sentimento. È così?
1: È così, è proprio così. Allora, non tutti, molti dei miei studenti è perché hanno un legame con l'Italia, e Elia spiegherà che lui ha vissuto la sua infanzia in Italia e per lui era molto importante venire a parlare italiano. Altri non hanno nemmeno origini, forse perché l'Italia chiama vacanze e poter dire voglio un panino possa essere interessante dirlo nella lingua piuttosto che in un francese o in tedesco.
0: E forse anche perché l'italiano è la lingua madre della cultura europea.
1: Certo.
0: Lo spagnolo è una lingua molto pratica, si parla in mezza America Latina. L'inglese è la lingua veicolare dell'economia, dell'informatica. Eppure l'italiano ha conservato tutto il suo fascino perché a quanto pare proprio la nostra lingua madre, l'italiano, resta la lingua madre della cultura perlomeno europea, mi sbaglio?
1: No, no, è certamente questo, senz'altro.
0: Emanuele, ma ora veniamo ai veri protagonisti di questo progetto. Da un lato personaggi che raccontano la loro storia di migrazione e dall'altro lato gli studenti che l'ascoltano e la trascrivono, come ci hai appena spiegato. Ecco, vediamo chi sono alcuni di questi studenti del DEFC di Saarbrücken. Ragazzi, innanzitutto è bellissimo avervi qua, siete meravigliosi, uno più bello dell'altro, e vi volete, vi potete presentare con il vostro nome e cognome e qualche, ecco, anche qualche riferimento sulle vostre origini.
2: Salve a tutti, mi chiamo Giacomo Coafi, ho delle origini marocchine, ma sono nato e cresciuto in Italia fino all'età di 8 anni e mezzo, ma poi i miei parenti hanno deciso di trasferirsi in Germania e lì ho imparato a leggere e a scrivere il tedesco. Dopo ci siamo trasferiti in Saarbrücken, che vuol dire prima eravamo nel nord, ma poi siamo andati nel sud della Germania, a Saarbrücken. E lì ho imparato il francese e il tedesco tutti e due in una scuola, e sì.
0: Ok, allora il tuo compagno a fianco a te che guarda i suoi appunti molto concentrato.
3: Allora, io mi chiamo Lorenzo Pasquini, le mie origini sono fiorentine da parte di mio padre, ma la mia madre invece è tedesca e ha sempre vissuto in Germania e anche io sono cresciuto in Germania qui a Saarbrücken.
0: Quindi hai origini toscane, la esatto. Toscana è la madre patria della lingua italiana. Sei mai stato sulla tomba di Dante Alighieri?
3: No.
0: Lo devi fare assolutamente. Tutti i toscani sì. Devono visitare la tomba di Dante Alighieri. Continuiamo con il giro delle presentazioni. Adesso passiamo alle ragazze.
4: Buongiorno, io sono Nina, le mie origini sono siciliane, dalla parte del mio padre. Sono al DFG, a Saarbrücken, però sono nata e cresciuta in Francia. I miei nonni sono venuti in Francia negli anni 60. Ho imparato l'italiano in Sicilia durante le vacanze. Mia nonna ha sempre parlato il dialetto siciliano con i suoi figli e i suoi nipoti.
0: Ti ringrazio moltissimo e adesso colgo l'occasione per salutare tutti i siciliani in ascolto e ti garantisco che sono moltissimi, sei in buona buona compagnia. Chiudiamo il cerchio con
5: Susanna Bach. Ciao a tutti, le mie origini sono calabresi, però la mia famiglia sta in Toscana. Sono cresciuta in Germania, però vado molto spesso in Italia a visitare mia nonna, mia zia, i miei cugini e anche i miei amici. E a casa parlo sia l'italiano che il tedesco, quindi parlo entrambi.
0: E Bach non sei parentata con quello che ha scritto la toccata?
5: No, no, no, no, è Bach, B-A-K.
0: Ah, sì. Ho capito, benissimo, allora abbiamo una Bach con la K.

0: Umana e splendida, lo avete sentito, e l'impegno di questi ragazzi deve essere riconosciuto. Devono poter indicare nel loro curriculum di aver partecipato ad una raccolta di testimonianze plurilingue e pluriculturali, riconosciuta nel mondo degli adulti.
1: Ragazzi, io vorrei chiudere con voi e lo vorrei fare con una domanda che lancio così nel gruppo. E la domanda sarebbe: per me l'identificazione culturale è importante perché?
2: Per me l'identificazione culturale è importante perché rappresenta un punto di riferimento stabile nella costruzione della mia identità e perché attraverso la lingua, le tradizioni, la storia e i valori con cui sono cresciuto, riesco a comprendere meglio chi sono e quali sono le mie radici. Sentirmi parte di una cultura mi dà sicurezza, continuità e un senso di appartenenza che va oltre i confini geografici. E ancora potrei dire che l'identificazione culturale mi aiuta a riconoscere e rispettare le differenze degli altri, perché solo quando conosco profondamente me stesso posso davvero aprirmi al dialogo con il mondo. E in questo modo la cultura non diventa una barriera, ma una base solida da cui partire per costruire le mie relazioni e arricchirmi attraverso nuove esperienze.
3: Beh, più o meno per me è la stessa cosa, perché per me l'identificazione culturale è importante perché crea un forte senso di appartenenza tra le persone e l'abbiamo anche visto facendo questo progetto, perché quando qualcuno racconta le difficoltà che ha avuto ad abituarsi al modo di fare dai tedeschi, noi, conoscendo la cultura italiana, riusciamo a capirlo meglio e così troviamo subito un punto di incontro e questo ci fa sentire subito più vicini. La cultura è anche importante perché ci aiuta a capire chi siamo, come l'aveva già detto Eliasso. Per esempio, le tradizioni, la lingua costruiscono una parte della nostra identità, ci aiuta a capire chi siamo e quando conosciamo bene la nostra cultura è anche più facile riconoscere le differenze e anche i punti in comune con le altre e questo ci aiuta anche a vivere meglio insieme ad altre culture.
4: Allora, mi voglio far vedere non solo come per esempio, un tedesco, ma anche come qualcuno che porta dentro di sé un'altra cultura, un'altra storia, un altro modo di sentire. La mia identità non è monolite, è fatta di influenze, lingue, tradizione e sensibilità che convivono e si arricchiscono a vicenda.

0: Avete ascoltato Mezz'ora Italiana, una trasmissione della Saarländische Rundfunk. A voi tutti grazie, grazie per l'attenzione, grazie a Emanuel Iverno, ai suoi studenti del Deutsch-Französisches Gymnasium,
1: grazie.
0: E a voi tutti in ascolto per la collaborazione con l'appuntamento sulle onde digitali di AB Block 9A e in streaming internet www.sr.de. E nel frattempo vi saluta con la cordialità di sempre il vostro Pasquale Marino. Ciao a tutti.